0: Michigan.
1: Yara.
0: Yara, yara, yara, yara di bala. Yara, yara, yara, yara di bala.
1: Barabaru. Sura.